La contesso de Dio era moglie de Guillem de Peitius, belodono e buono. E se innamorò di Rambau d'Aurengo, e fagè de lui manto i buonos e beros cansus, che vos puires bese e entendere aisi.